un gran peso sulla testa. In quest'abito vi brogno. Se vi par la scusa onesta, che ai macan esser non voglio, e ringrazio il mio signore.

dai ma can signor io resto non ti voglio disgustar dai ma can signor io resto non vi voglio disgustar no dai ma can signor io resto dai ma can signor io resto non vi